0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

what you're there

0: madre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: espressioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
0: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
2: Track 01,
3: la musica della strada
2: che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito _ Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito _ Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: grandequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

dying off of you. I can't take my mind, my mind, my mind.

0: quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

ancora Printil, sei finita in taverna, in esilio da Kraken e Krill. Sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk e mi ubriacano a furia di spritz.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Stupisco ad ogni cambiamento, non importa dove il mare e poco mi interessa dove soffia il vento. Poi la sera si alza in piedi e fa quell'espressione che pensavo non avrei più visto, che va bene per innamorarsi oppure per morire.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: High tech.

0: Un saluto a tutti e a tutte, bentornati e bentornati in questo nuovo episodio di iTech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. Ovviamente sono Gianluca, come sempre, sempre qui e con me.
1: Ciao ragazzi, Giulia.
2: E ci sono anche io, Emanuele, in regia.
0: Esatto, il nostro fantastico team di iTech. Oggi è una puntata un po' più gioiosa, un po' più per staccare un po' dai vari studi e dai libri. Abbiamo deciso di portare una puntata dedicata ai Luna Park, cioè ai parchi divertimenti, perché comunque c'è tutta anche una parte tecnologica, fisica dietro. Cioè, tutto è nato anche un po' da una mia esperienza che ho avuto nelle superiori, che c'era la possibilità di fare questa gita dove si andava alla Mirabilandia, mi sembra, e c'era poi tutta una sorta di lezione dove effettivamente si spiegava la fisica dei vari roller coaster, montagne russe, queste...
1: È molto interessante comunque la fisica dei roller coaster, ma anche il fatto che vi abbiano fatto una lezione proprio su questo, secondo me è stato molto carina come cosa. E sì, comunque io sono stata a Luna Park, anche io ho fatto varie esperienze, anche se da piccola avevo un po' paura personalmente.
0: In effetti l'adrenalina delle giostre.
1: Avevo così tanta paura che dopo il mio primo roller coaster, montagna russa, mi sono andata a comprare una felpa come premio di coraggio. Una felpa del Luna Park.
0: Brandizzata Luna Park.
1: Esattamente, che è Gardaland.
0: Ah, ok, quindi c'è la felpa di Prezzemolo, giusto?
1: No,
2: facciamo pubblicità a tutti oggi.
0: Sì, almeno di quelli che conosco.
1: Sì, tanto stanno un po' andando, secondo me, un po' alla rovina i parchi in Italia oggi, quindi... Non c'è quasi più nessuno.
0: Attenzione,
1: che ci va.
0: Attenzione, plot twist. Vanno in rovina i Luna Park in Italia.
1: Ho visto dei video, insomma, che anche su TikTok e Instagram, che c'è molta meno gente che va oggi ai Luna Park, sia perché il biglietto costa un bel po', sia perché comunque le attrazioni sono sempre le stesse. Una volta che ci sei andato è raro che ci rivai, insomma.
0: Quello è vero, devono forse puntare un po' più
1: sulla
0: struttura in sé piuttosto che l'attrazione in particolare. No, vabbè, tra l'altro tutti gli studenti, ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che a Torino c'è un'installazione al Parco della Pellerina come Luna Park, che di solito dura da gennaio a inizio marzo, quindi se si vuole staccare un po' dalla sessione eccetera invernale,
1: si può andare il Parco della Pellerina.
0: No, zona, come si dice, zona nord, zona Aurora, non so come si dice.
2: Sì, zona nord di Torino comunque.
0: Te lo consiglio, è abbastanza grande, ci sta.
1: Va bene, ok, non ci sono mai stata, ma sicuramente ci andrò. Comunque, il Luna Park ha una storia abbastanza particolare, perché comunque nasce un sacco di tempo fa il primo Luna Park.
0: Sì, si parla che le prime versioni di giostre così da usare per svago, perché prima di allora erano solo per training dei soldati, tipo. Esatto, quindi la prima datata per svago è circa del 1520 in Turchia, che era una piattaforma rotante azionata da animali o da persone.
1: Come animali?
0: Eh sì,
2: il motore non
0: c'era ancora nel 1520.
1: Wow.
0: Quindi sì, quindi era ancora... bisognava ancora usare il mulo, gli asini, queste tecnologie qui.
1: Divertente.
2: Cioè era tipo un mulino dove ci attaccavano sopra la gente.
0: Sì, bravo, era proprio esattamente quello lì. Cioè, io ho sempre dato un nome un po' volgare a quella giostra, non so quale sia il termine tecnico.
1: Quale giostra?
0: È di quella che ruota...
1: Dei cavalli?
0: No, non quella dei cavalli, quella dove tu sei seduto e ruoti...
1: Ah, il girello, tipo.
0: Ah, ok, il girello.
2: Quello che gira. Boh.
0: Sì. L'ho sempre chiamato il calcio nel di dietro, diciamo.
1: Ah, ok, sì, ho capito quale dici. Quello tipo che c'ha le sedie che dondolano, proprio ad altalena, tipo. Sì, ho capito, quello che devi lanciare. Per prendere...
0: Bravo. Brava, sì. E praticamente questa giostra del 1520 in Turchia è una sorta, una versione rudimentale di quella roba lì.
1: Io i lividi che ho preso sopra quella giostra non lo so neanche, non lo so chi, veramente. Veramente mi sono fatta veramente tanto male in quelle giostre lì.
0: ci sta. Vabbè, sono le giostre così che arrivavano tipo in paese, in città, eccetera.
1: Sì, sì, anche nel mio piccolo paesino, in quel di Viterbo c'è... Cioè...
0: In quel di Viterbo?
1: Sì, sì, sì.
0: No, ma certo, ci sono sempre. Non... Penso ci siano ancora, di solito sì. Durante...
1: L'estate.
0: Il Santo Patrono.
1: Sì,
0: ah, l'estate,
1: anche,
0: okay.
1: Sì, sì, sì, sì, anche durante le feste, le festività. Comunque poi dopo nel 1876 un ingegnere britannico, Frederick Savage, brevettò un sistema meccanico che permetteva alle giostre di muoversi in modo indipendente e quindi iniziarono ad utilizzare il vapore a questo
0: esatto,
1: punto.
0: Esatto, è arrivato motori. Il motore. Così,
1: esatto.
0: Sì. 1876, quindi un po' di tempo fa. E tra l'altro è a lui dobbiamo dare la giostra, quella con i cavalli di legno che galoppano a cerchio.
1: Mi raccomando, andate a provare quello davanti al Politecnico di Torino.
0: È vero, è proprio quella, dedicata a Frederick Savage forse.
1: Ma quante persone sono salite dopo la laurea sopra quella giostra, è troppo divertente.
0: Vabbè, ci sta, giusto per... è un po' come la mole, no? Cioè, non ci puoi salire finché non...
1: Sì.
0: Non ti lauri, adesso anche il cavallino fuori, fuori.
1: Cioè dopo la laurea si escono dalla laurea dopo aver stappato magari le bottiglie e vanno sopra la giostra e si vanno a fare un giro così a caso.
0: Esatto.
1: Persone di 25 anni, 26 anni.
0: Perché no, perché no, dai. E adesso ascoltiamo la nostra prima canzone, Vipra e Comunque Martina con Tagadà.
3: Le ragazze col Joker, i ragazzi col Joker, darsi la buonanotte con le emoji del cuore e svegliarsi per una volta in un posto migliore, ritrovarsi con un milione.

0: Ed eccoci qua dopo aver ascoltato Tagadà di Vipra e comunque Martina. Anche Tagadà è una giostra comunque,
1: sì.
0: Simile a quella che stavamo nominando prima, di cui non vogliamo dire il nome per...
1: Quale? Ah sì,
0: i calci nel di dietro.
1: Esatto, sì.
0: Comunque il Tagadà è folle, perché ci sono sempre quei bambini al centro che saltano e sfruttano la forza centrifuga che al centro... è poca.
1: Esatto. E no, infatti, perché attorno alle giostre, appunto, ci sono. C'è tutto un sistema fisico che sfruttano per darci divertimento, no?
0: Sì.
1: E giustamente, noi, essendo la radio del Politecnico, perché non andare a approfondire anche sulla fisica proprio delle giostre?
0: Sì, esatto. Infatti, diciamo che ogni discesa o giro della morte c'è proprio un calcolo millimetrico delle forze in gioco, e quindi bisogna cercare di trovare sempre, quando si costruisce una nuova montagna russa, di dare magari il massimo brivido, però senza procurare alcun tipo di rischio. Ecco.
1: Eh già, giustamente.
0: E
1: già uno è spaventato di suo, poi
0: se è pure
1: attaccato
0: rischioso.
1: Un cordino di nylon.
0: Sì, esatto. E dal punto di vista della fisica, comunque ogni momento sulla montagna russa si basa in una continua trasformazione di energia. Infatti, nelle montagne russe tradizionali, che funzionano a gravità, ecco, l'energia potenziale che si accumula durante la salita poi si converte in energia cinetica durante la discesa e tutto il resto del tempo.
1: Esatto, mentre tutto il grande hype per salire, alla fine è solamente,
0: sì,
1: energia che viene accumulata,
0: esatto,
1: e per poi rilasciata insieme anche alle nostre urla, poi
0: sì,
1: quando si va giù,
0: sì,
1: dalle montagne russe.
0: Anche noi rilasciamo urla.
1: Sì, esatto, il nostro,
0: sì,
1: nostro metodo per far capire che ci stiamo divertendo assai, forse.
0: Sì, mentre nei modelli più moderni invece c'è una spinta, la spinta propulsiva, che viene generata proprio da sistemi elettromagnetici molto sofisticati, che si chiamano LSM, oppure idraulici o a rulli motorizzati. E un elemento che considerano molto importante i progettisti è il calcolo delle forze G, cioè le brusche accelerazioni generano sensazioni di assenza di peso, e quindi bisogna sempre, tipo nelle curve strette, nelle inversioni, bisogna sempre calibrare diciamo la corsa in base a queste forze G, che sono molto pericolose, ma che magari riescano anche di sollevarti verso l'alto, e quindi tu ti devi reggere con magari la spalliera che si trova sopra di te.
1: Sì, esatto, è un po' quello che ti dà il brivido, no? La conseguenza delle forze G è un po' quello che ti dà il brivido poi per la trazione su quello che si è. Tra l'altro ho visto dei video su YouTube perché ci sono proprio dei guru sul mondo dei parchi divertimenti, che non conoscevo tanto bene, e sono molto interessanti, appunto, spiegavano anche per esempio il tipo di frenate che potevano fare alcune attrazioni. Quel particolare episodio erano su, cioè quei video che ho visto erano su Gardaland, tipo su alcune montagne russe di Gardaland,
0: sì,
1: tipo il Raptor, mi sembra,
0: sì,
1: e che c'erano
0: dopo ne parliamo
1: di... esatto, perché magari ne parleremo meglio dopo. E no, niente, era molto interessante. Tra l'altro anche interessante da seguire su Rai Play, c'è un'intera serie fatta da Virginia Benzi, comunemente nota come Quantum Girl, che appunto tratta varie tematiche, e tipo l'episodio, vabbè, un episodio che non mi sono segnato quale, tratta appunto questa del Luna Park, quindi ci vuole un po' andare approfondire nella fisica dei Luna Park, vi consiglio anche questo episodio di Quantum Girl.
0: Sì, tra l'altro, a parte che lei è una bravissima creator, secondo me, è veramente interessante ciò che porta, un sacco di curiosità,
1: okay.
0: Tra l'altro ho visto anche un video, non mi ricordo se era il suo o di un'altra creator, comunque di un Luna Park completamente autonomo, senza nessun tipo di motore, ma soltanto che funziona soltanto con energia potenziale, energia cinetica, con tutti i sistemi però a mano, senza motori, ecco.
1: Okay.
0: di un signore che l'ha costruito tutto da solo in Italia. Tutto da solo, è fatto completamente tipo di legno, di ferro, ma l'ha costruito con materiali che ha trovato lui e va tutto, è tutto autonomo.
1: In sicurezza, ovviamente.
0: In teoria sì, in sicurezza. La gente paga anche per andare lì.
1: Ah, ok, quindi ha fatto tipo delle altalene. Cioè,
0: però è un po' più di un'altra, è proprio anche montagna russa.
1: C'è una montagna russa che però sfrutta
0: sì,
1: le discese che
0: in
1: tu generi.
0: In teoria, tipo,
1: okay,
0: per salire ci dovrebbe essere una manovella che tu, diciamo, giri.
1: Ok, e poi tu ti carichi.
0: Esatto, esatto, okay. Quindi è tutto da solo, non c'è motore, non c'è niente.
1: Esatto, e beh, quello è proprio il chiaro esempio di quello che volevamo dire prima, no? Che alla fine nelle giostre si sfrutta tutta questa accumulazione di energia.
0: Sì.
1: Esatto, adesso ascoltiamo Enzo Carella con Barbara.

0: Ed eccoci qua dopo aver ascoltato Barbara. E appunto prima avevamo accennato a una famosissima attrazione di Gardaland, penso il parco di divertimenti più famoso d'Italia, quello tra quelli a tema, no?
1: Sì.
0: Che era il Raptor, appunto. Che è una montagna russa costruita, tra l'altro, inaugurata il 1º aprile 2011. Pensa a averla inaugurata facendo finta di fare un malfunzionamento per Pesce
1: Sì,
0: d'Aprile.
1: infatti.
2: Per rovinare la giornata alla coda di gente che era venuta.
0: Esatto, sì. Ah, tra l'altro anche per la coda poi ci sarà. Ho fatto qualcosa di. Cioè, ci sarà modo di parlarne adeguatamente perché c'è proprio uno studio a riguardo. Però, tornando al Raptor. E in realtà, come montagna russa ha fatto un vero e proprio record, globale. Perché è stato il primissimo wing coaster, questa è la definizione. Termine tecnico, cioè wing coaster vuol dire montagna russa con
2: Terrificante.
0: sedile laterali e sbalzo. Sì, montagna russa che fa spavento.
2: Esatto.
0: esatto, è stato il primissimo wing coaster realizzato dalla ditta svizzera Bollinger e Mabillard. Sì, perché tu sei un po' tipo appeso, cioè non appeso, però tipo, cioè non sei proprio sul carrello dell'attrazione. Sei seduto un po' lateralmente, quindi ti fa un po' più spavento perché ti sembra di cadere, no?
1: Sì, esatto. E comunque dal punto di vista tecnico e dell'adrenalina, infatti, Raptor si conferma proprio un assoluto capolavoro di ingegneria. Ha un'altezza massima di 33 metri, che non è tantissimo, perché per esempio a Gardaland ce n'è un'altra che è l'Oblivion, che ce n'ha 40 di metri. Però
0: Ok.
1: secondo me è molto più bello il Raptor, infatti c'è una spettacolare discesa iniziale, inclinatissima, cioè 65 gradi è tantissimo, è un percorso lungo quasi 1 chilometro e niente, diciamo che sfreccia anche a 90 km orari. L'esperienza di volo è resa proprio unica dalla seduta, perché i passeggeri sono proprio sospesi nel vuoto. Il vero fiore all'occhiello però dell'attrazione è la sua ambientazione. Infatti è un'ambientazione post-apocalittica. La narrativa di questa giostra ruota proprio attorno al risveglio di una feroce e misteriosa creatura alata durante degli scavi sotterranei, e è capace di devastare proprio le recinzioni e le strutture di contenimento. Allora, tra l'altro, il Raptor è stata la mia prima montagna russa che io abbia mai fatto, e devo dire che dopo che mi hanno convinto, io sono salita tutta paurosissima. Però quando l'ho fatto ho detto: adesso io farò tutte le montagne russe presenti, perché è stato troppo divertente. Cioè, da lì ne ho fatte tutte, senza andare magari gradualmente, da lì proprio tutte. E quindi mi sono buttata a capofitto su tutte le altre giostre di Gardaland.
0: Ti ha sbloccato
1: Sì, mi
0: l'adrenalina,
1: ha
0: il
1: sbloccato
0: Raptor.
1: proprio l'adrenalina. Tra l'altro, come c'è scritto, cioè come abbiamo detto noi, il fatto che questa ambientazione è resa proprio particolare perché la giostra passa precisamente magari in mezzo a delle sbarre, e tu hai paura pure di sbatterci, perché ci passa super vicino, e
0: No,
1: quindi.
0: infatti ho notato questa cosa che ci puntano tanto i parchi di divertimenti, diciamo quelli più grossi, ma anche le giostre, banalmente le giostre piccole, come dicevamo prima, hanno sempre una loro lore, no? Hanno sempre una loro storia dietro.

0: lo so, Mirabilandia, a parte che quando sono andata a Mirabilandia c'era troppa gente. Non si passava, ero piccola però non me la sono goduta abbastanza. A Gardaland ci sono andata più volte ed è sempre stato bellissimo e divertente.
1: Ok, quindi consigliamo a tutti, tra l'altro ci sono i biglietti con i punti S lunga, mi sembra, una roba del
0: genere.
1: Ah
0: sì, ho visto delle convenzioni, sì.
1: Quindi per quelli che abitano vicino a Porta Nuova e fanno la spesa all'S lunga, ma che c'è anche quell'opzione lì, consigliamo quindi Gardaland, cioè Giulia consiglia Gardaland molto.
0: Io lo consiglio assolutamente, soprattutto in questi periodi dove non c'è tanta gente e soprattutto non il weekend, perché appunto è l'unico giorno in cui potreste rischiare di trovare tanta gente, però in mezzo alla settimana, anche banalmente di venerdì, non ci sarà mai così tanta gente e vi divertite sicuramente anche con un gruppo di amici. Tra l'altro da Torino partono degli autobus che vanno direttamente a Gardaland, sono andati pochi giorni fa dei miei amici e ci mette più o meno 3 ore, parte la mattina presto.
1: Ci sta, quindi ottimo, ottimo. Come si chiama questo...
0: Di questo autobus?
1: Sì, servizio.
0: Penso, non mi ricordo, non penso sia un Flixbus, penso sia qualcos'altro, però su internet si trova.
1: Va bene, ci sta. Cerchiamo il diretto Torino Gardaland.
0: Sì.
1: Adesso ascoltiamo Pulp con Disco 2000.

0: Ed eccoci qua dopo aver ascoltato Pulp con Disco 2000 e appunto dicevamo che c'era il diretto Torino Gardaland, abbiamo controllato al volo durante Disco 2000 e ci sono anche, c'è anche il Flixbus
1: Sì.
0: volendo, quindi si prende direttamente da qua vicino, cioè proprio dietro le aule R. E invece la puntata che avevo citato prima su Rai Play di Quantum Generation e sarebbe la quarta puntata di Quantum Generation, quella dedicata a Luna Park, cioè la fisica di Luna Park, eccetera. Sì. E no, niente, abbiamo parlato di Gardaland e Raptor, che è l'attrazione, diciamo, numero uno di Gardaland. Però ci sono due grandi parchi divertimenti in Italia, no? Quindi abbiamo pensato anche di parlare un po' dell'attrazione numero uno, diciamo, del secondo grande parco
1: Sì.
0: italiano, che è Mirabilandia.
1: Esatto, infatti parliamo appunto del Catun di Mirabilandia che è stato inaugurato nel 2000 per salutare l'arrivo del nuovo millennio. E questa montagna russa è molto particolare perché è un inverted coaster, cioè un ottovolante cui i passeggeri viaggiano con i sedili sospesi e le gambe nel vuoto. Infatti sono ancorati a un binario che si trova sopra di loro. Ed è proprio infatti un capolavoro ingegneristico.
0: Esatto, tra l'altro anche loro fatti dalla stessa compagnia svizzera del Raptor.
1: Esattamente, esattamente. Ma si vede, perché comunque più o meno siamo lì. Sono comunque abbastanza simili come attrazioni dal punto di vista di adrenalina, queste cose qua. Sì,
0: Sì.
1: ci hanno messo la firma comunque.
0: Sì, esatto.
1: Comunque è nato come un progetto originale ed esclusivo per Mirabilandia e Catun sfoggia quindi numeri da capogiro. Infatti c'è un'altezza di circa 50 metri, una pista lunga circa 1200 metri e una velocità che addirittura supera i 100 km/h al termine della prima rapida discesa.
0: Per i veri temerari, questo.
1: 100 km/h
0: Sì,
1: non
0: è
1: sono poco.
2: addirittura più veloce di Raptor, va pure più in alto.
1: Sì.
0: Eh sì, quindi hanno provato. Ed è pure più vecchio.
2: Sì.
0: Quindi hanno
2: Vabbè.
0: già. Vabbè, ma quello del Raptor
2: Sì, anche
0: la cosa
2: la posizione, il
0: era.
2: modo in cui sei seduto che è diverso.
0: Esatto, il modo come sei seduto, che te la vivi differente. Qua è più tradizionale, più o meno, come roller coaster. E appunto fa un ottovolante, no? Quindi c'è un giro di 360 gradi e lì forse c'è l'apice, no? Dell'adrenalina, perché quando ti ritrovi a fare un testa in giù,
1: Un giro della
0: sì, un
1: morte.
0: giro della morte
1: Sì.
0: così, a quella velocità di sicuro è adrenalinico,
1: Sì,
0: sì, per
1: sicuramente.
0: temerari.
1: E dopo appunto questo loop verticale a 360 gradi, i passeggeri vengono catapultati attraverso un zero G roll, che è appunto, cioè è proprio di quelle forze di cui parlavamo prima, e regala l'illusione temporanea dell'assenza di gravità e quindi ti senti
0: Eh sì, in questo
1: volare.
0: caso era 0G,
1: Zero G,
0: però si
1: esattamente.
0: basano sui G, no? Come dicevamo prima,
1: Esatto.
0: per farti sentire un po' le emozioni, no? Nel caso del Catun, si va a zero.
1: Esatto, e poi si immettono nel famoso Cobra Roll, che è appunto la più scenografica cosa all'interno della giostra amata dai fan. E poi a chiudere questa danza estrema ci pensa un altro loop a 270 gradi, che sono due avvitamenti consecutivi e una potente elica finale orizzontale, e quella è bruttissima. Bruttissima perché cioè, proprio è un'elica continua ed è infinita, non finisce più, è lunghissima.
0: Solo
1: Vuoi
0: scendere,
1: solo
0: tipo.
1: scendere, sì. Però è divertente. Se sei di stomaco debole, quella parte ti uccide.
0: Ok,
1: Ti uccide.
2: bisogna allenarsi,
1: È una
2: arrivare allenati.
1: centrifuga.
0: Sì, è
1: Una
0: letteralmente
1: lavatrice.
0: questo.
1: Letteralmente una lavatrice.
2: Tra
1: Sì.
2: l'altro, poi dura più due, cioè arriva dopo tipo 2 minuti di giostra, quindi sei già un po' provato.
1: Sì.
0: Sì, l'elemento finale fanno un po' di. Ti shakerano un po' e via. Tra l'altro, anche il Catun è tematizzato un po' come era il Raptor. Nel caso del Catun, si parla della città di Xian Ka'an. che è ispirato all'architettura Maya, qui non so bene meglio la storia, cioè non è come il Raptor che c'è proprio tutta la storia del,
1: sì,
0: del mostro che sta scappando, però anche quello è un po' tematizzato.
1: Sì, no, no, però è molto carino. Io mi ricordo che quando sono andata a Mirabilandia, però non mi ricordo in che giostra, comunque era diciamo la seconda volta che facevo delle giostre un po' pericolose, e quindi comunque l'ansia c'era lo stesso. E chiesi proprio alla dipendente che stava lì ad azionare la giostra, a vedere se i sedili erano tutto a posto, le chiesi proprio quanto dura questa giostra, perché io metto il timer, voglio uscire il prima possibile, conterò i secondi. E lei mi tranquillizzò un po', però avevo comunque paura. Poi alla fine le ho rifatte di nuovo tutte.
0: Vedi, il problema è
1: l'inizio.
0: Poi una volta uno si piglia bene, va, ne fa 5-6 volte.
1: Sì,
0: di montagne russe è così. E adesso ascoltiamo Fatboy Slim con The Rockefeller Shank. Right about now, the funk soul.

0: Ed eccoci qua, tornati dopo aver ascoltato The Rockefeller Shank di Fatboy Slim. E adesso vogliamo parlarvi della gestione delle code all'interno di una park, perché quanto è fastidioso aspettare ogni volta quando c'è tantissima gente, 5 ore in fila, magari anche sotto il sole.
1: No, infatti quello fa un po' perdere la voglia di andare ai parchi di divertimento. Infatti, ti giuro, io l'ho sempre visti come... sì, sarebbe figo andare lì, però poi sai che ci devi stare tutto il giorno e magari la montagna russa la fai una volta, capito?
0: Esatto.
1: Perché c'hai un'ora di coda e in più devi spostarti fino alla zona dell'attrazione, ma anche già solo per mangiare tutto, perché c'è una massa di gente,
0: sì,
1: in piccolo spazio, e quindi è normale che si formano tutte queste code. Però i parchi divertimenti lo sanno, e in effetti hanno anche finanziato degli studi a riguardo, perché
0: sì,
1: la questione delle code è la cosa più studiata nei parchi di divertimento.
0: Sì, infatti diciamo che c'è proprio una... all'interno dei parchi di divertimento ci sono dei moderni sistemi di gestione delle code digitali che si chiamano Queue Management Systems.
1: Sì,
0: scusate,
1: QMS.
0: Il mio inglese che stamattina un po' viene lascia desiderare. Comunque, diciamo, proprio per la frustrazione dei visitatori ci sono delle soluzioni tecnologiche che agiscono come strumenti indispensabili per ottimizzare l'esperienza del pubblico, e quindi diciamo bisogna, per ottimizzare queste code e anche la frustrazione dei visitatori, c'è stata proprio una rivoluzione virtuale all'interno delle code.
1: Sì, esatto. Il cuore di questa rivoluzione in realtà è attraverso l'integrazione di applicazioni mobili, appunto dove fatte dal parco, sviluppate dal parco divertimenti, dove i visitatori possono prenotare il proprio turno per le varie attrazioni che vogliono direttamente dallo smartphone, senza dover andare a fare la coda nella biglietteria.
0: Fisicamente.
1: Sì.
0: Esatto.
1: E quello è già un modo per tagliare le code, no? Perché tagli le code nella biglietteria.
2: Sì, e poi intanto le persone si possono organizzare anche meglio e quindi fanno più cose dentro il parco, che significa più guadagno per il gestore, perché possono andare magari a pranzo.
1: Esatto.
2: Visto che spesso, quasi sempre hanno dentro, all'interno dei parchi, anche ristoranti, bar, servizi ogni tipo, addirittura gli hotel, Disneyland.
0: Sì. Anche Gardaland.
2: Anche Gardaland.
0: Tutti ce l'hanno ormai gli hotel.
2: Ah, non lo sapevo.
1: Ah, non sapevo nemmeno io. Però sì, dei ristoranti, tra l'altro pure tematizzati spesso, con quella dell'attrazione vicino.
2: Sì, cioè magari fanno alla fine lo stesso menù, però lo vendono in modo diverso, magari anche da un punto di vista proprio estetico, oltre ovviamente al locale, che è diverso.
0: Mm-mm.
2: Così uno la percepisce come un'esperienza nuova ogni volta, quando in realtà magari stai mangiando lo stesso panino che avresti mangiato nell'altro di bar.
1: Esatto, sì, però c'ha il nome,
2: esatto.
1: Nome diverso. E, no, tra l'altro poi dal punto di vista del parco, essendo tutto digitale, quindi tutto tracciato, lì si può anche andare a vedere dove effettivamente si formano i famosi bottleneck, no? I colli,
0: sì,
1: di bottiglia, dove le zone più trafficate in quali determinate ore del tempo, e quindi andare di conseguenza a gestire quelle zone. Per esempio, se c'è un'attrazione molto usata a Luna, per esempio, magari si portano delle mascotte che intrattengono,
0: sì,
1: un po', così che
2: sì, è tutto studiato nei minimi dettagli, diciamo, all'interno del parco, tutta l'esperienza utente da quando entra fino a quando esce, cioè tutto, diciamo, appunto studiato, perfezionato, si cerca di perfezionare ogni minimo dettaglio per massimizzare i
1: guadagni. Sì, il guadagno, esatto, ci sta.
2: E però... anche per dare un'esperienza più bella comunque al...
1: Sì, ma infatti appunto perché non è che tu aspetti solo e basta, magari arrivano appunto queste mascotte o ti gestisci meglio, quindi anche dal punto di vista dell'utente la vivi meglio. Quindi esatto. Sì, bastava solo fare uno studio più approfondito. Tra l'altro queste code virtuali, tra le prime attrazioni dove è stato applicato, che è stato il Disney Magic Kingdom, ha riportato un aumento del 20% nelle visite di ritorno, quindi hanno apprezzato, tanto, quindi come dicevamo anche il pubblico apprezza molto.
0: Ma io lo apprezzerei tantissimo, perché nel frattempo puoi fare qualsiasi cosa, veramente non perdi nessun tipo di tempo né niente. E comunque, oltre a questo tipo di code virtuali, esiste poi in tutti i parchi il Fast Pass, che appunto diciamo garantisce un accesso molto più rapido se appunto non esiste questo tipo di coda virtuale, e quindi magari ti fanno indossare dei braccialetti RFID per ingressi più veloci. Infatti, per chi vuole farsi tutte le giostre per evitare la fila, questo è l'ideale, solo che costano un bel po' di più del biglietto normale.
1: Sì, vabbè, lì c'è anche guadagnare.
0: Certo.
1: Il saltacoda, come si chiama. E, vabbè, magari ne parleremo meglio dopo la prossima canzone. Ascoltiamo Charlie XCX con 365.

0: Antena.
1: E rieccoci qui dopo aver ascoltato Charlie XCX, tra l'altro del famoso Brat album.
2: Sì, verde.
3: Bellissimo.
1: Ti piace?
3: Sì.
1: Ok, ottimo. Va bene, un ottimo album in realtà. Niente, parlavamo appunto del metodi per sminuire la coda, o comunque i metodi che hanno cercato di studiare per intrattenere la coda, e i vari parchi di divertimento, uno dei quali è il Fast Pass, appunto, che avevamo citato alla fine. E io ho trovato tra l'altro un articolo, ma un sacco scientifico, sul proprio l'analisi del Fast Pass.
3: Wow.
1: Dove praticamente allora in realtà il Fast Pass è praticamente utente paghi di più il biglietto e ti danno appunto un braccialetto o un qualche tipo di riconoscimento che comunque ti facciano andare in code specifiche, così che tu salti la coda quella tradizionale. Quindi il concetto è molto semplice e in questo articolo si va proprio a vedere come appunto a livello matematico quanto influisce sul guadagno del parco divertimenti, perché comunque tu stai vendendo un biglietto a un prezzo maggiorato, quindi c'è anche lo studio a riguardo della soddisfazione del consumatore, no? Perché magari non tutti vorrebbero pagare un prezzo più alto per fare quella giostra, capito?
3: Sì, infatti. E i risultati appunto dimostrano che però l'introduzione di questo Fast Pass migliora la soddisfazione dei turisti, però rischia a volte di andare a discapito dei profitti del parco, perché sovraccarica in modo non omogeneo le attrazioni più famose. E invece l'impetazione comunque di questo Fast Pass, l'obiettivo è proprio la massimizzazione del profitto, come diceva prima Lele, riesce però a creare un equilibrio perfetto. Infatti aumenta i ricavi per gli operatori e migliora la soddisfazione dei visitatori e distribuisce il carico di utenza, perché si evita anche quella situazione, come dicevi, del collo di bottiglia, perché magari più utenti hanno acquistato il Fast Pass e quindi vanno direttamente, saltano la coda e vanno dritti nella giostra, non si accumula la coda normale.
1: Esatto. Tra l'altro da questo studio poi si deduce anche il fatto che il Fast Pass migliore è quello variabile, diciamo, non è un costo fisso del biglietto. Salta fila, però dipende da quanto quella attrazione è usata in quel momento. Per esempio, se un'attrazione in quel momento non c'è molta fila, lì costerà un po' meno, e invece un'attrazione dove c'è più fila costerà di più.
3: Guarda, però tipo in alcuni parchi divertimento il Fast Pass è unico, tipo.
1: Sì.
3: Cioè non dipende.
1: No, infatti questa era una ricerca proprio, sì. Cioè era proprio un paper.
3: Sì. Però è interessante.
1: Tra l'altro di Shanghai, è un parco di divertimenti di Shanghai.
3: L'unica cosa è che ogni volta che devi fare una giostra devi andare a fare il biglietto.
1: Eh sì, vabbè, ma poi lì appunto che Shanghai lì è tutto col telefono, app, pagamenti e tutto, quindi diciamo l'hanno resa più veloce così. E tra l'altro, a proposito di Luna Park, parchi di divertimento eccetera, passiamo al momento film. Cosa ci propone?
3: Atteso.
1: Esatto, il momento tanto atteso. Vediamo cosa ci propone Lele riguardo il Luna Park.
2: Allora, è un film che è parzialmente ambientato in uno dei Luna Park più famosi del mondo, cioè quello di Coney Island a New York. Coney Island, che è un'isola appunto che fa parte di New York, che ho scoperto è dove è stato inventato l'hot dog, tra l'altro. Però è famoso per questa enorme Luna Park all'aperto, vicino proprio al mare, sulla spiaggia. E è da qui che vengono i protagonisti del film I Guerrieri della Notte, che sono appunto i guerrieri, The Warriors. E questo è un film cult del uscito nel 79, che però nel corso degli anni è diventato proprio sta un'icona del cinema americano, e parla di questa banda, diciamo, di New York, e che si scontra con tutte le altre bande della città che vanno a rappresentare un po' tutti i vari sottogruppi diciamo culturali del periodo.
1: Sì, sì.
2: Quindi ci sono gli skinhead, ci sono quelli più hippie, quelli più punk, loro con questi giacchetti di pelle rossa. E sta di fatto che tipo uno dei leader, diciamo, di queste gang cerca di imporre una tregua. Ma proprio durante questo evento viene assassinato e i guerrieri vengono incolpati e quindi vengono ricercati da tutte queste gang di personaggi assurdi, incredibili, e appunto scappano per New York cercando di ritornare proprio a Coney Island, dove hanno la loro base e possono stare al sicuro. E niente, è un film iconico che secondo me tutti dovrebbero vedere. Io sono stato fortunato, sono riuscito a vederlo al cinema, al Beltrade a Milano, correndo perché il treno era in ritardo, quindi sono arrivato al pelo, alla mattina tra l'altro. Però è stata una bellissima esperienza e niente.
1: E al cinema così remasterizzato, sì, deve essere stato molto figo.
2: Tra l'altro la versione remasterizzata è diversa da quella classica perché ha degli inserti stile fumetto che vanno a un po' a collegare le varie scene che possono essere
1: gradite.
2: Esatto, anche magari per chi l'ha già visto, se guarda la nuova versione ha questa aggiunta.
1: No, infatti così, per rivedere un altro... Un'accusa in più per rivedersi il film.
2: Esatto.
1: No, beh, il film è molto, molto bello. Giulia, l'hai visto?
3: No, personalmente non l'ho mai visto, però mi ha messo curiosità, quindi...
1: No, no, ci
2: è
1: sta.
2: Bello, c'ha proprio uno stile incredibile.
3: Va bene, ragazzi. Allora, a questo punto direi di salutare tutti i nostri ascoltatori.
1: Sì, sì. Siamo arrivati alla fine,
3: siamo
1: purtroppo.
3: Arrivati alla fine della puntata. Mi raccomando, seguiteci su Instagram, polito_ondequadre. E
1: ascoltateci sul sito di Onde Quadre. Noi veniamo in onda il venerdì dalle 2 alle 3, poi in replica dalle 8 alle 9. Ma comunque, se ve la perdete, comunque le carichiamo tutte su Spotify. Se cercate iTech con il punto esclamativo... Tra AI e tech.
2: Esatto.
3: Esatto. Allora ci vediamo alla prossima puntata e vi lasciamo con questa canzone, L'ultima festa di Cosmo.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: www.grandequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, siete su Suoni all'Alba e io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro appuntamento dedicato alle novità musicali, alle storie e alle emozioni raccontate direttamente dalla voce degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba ogni canzone è molto più di un semplice ascolto, è un frammento di vita, un percorso creativo, uno sguardo personale sul mondo che cambia. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse tra nuovi singoli, racconti intensi e artisti che scelgono la musica come spazio di libertà, riflessione ed espressione autentica. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi guidare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: casa.
1: E allora, amici, abbiamo aperto questa nuova puntata di Suoni all'Alba con Ritorno a casa, una canzone che parla di radici, di memoria e riconciliazione interiore. Il nostro primo ospite di questo pomeriggio è Salvario, cantautore pugliese e torinese d'adozione, che ci presenta appunto Ritorno a casa, un brano realizzato insieme a Anna Maria Stasi. È una ballad intensa, delicata, definito dallo stesso artista una preghiera là, dove poesia e musica si incontrano per raccontare il significato più profondo del tornare, non solo a un luogo, ma a una parte autentica di sé. Per saperne di più, salutiamolo, e qui con noi al telefono Salvario. Ciao, bentornato, benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Allora, partiamo subito. Ritorno a casa. Abbiamo detto le hai definito una preghiera laica. Ecco, che significato particolare ha per te questa definizione?
2: Ma allora, ha tanti significati questo brano. Intanto la ritengo una preghiera laica proprio perché è un brano molto intimo e soprattutto perché parla un po' delle mie radici, quindi un ritorno a casa. Io che sono pugliese ma che vivo a Torino, questa canzone è stato proprio un momento per tornare a casa anche negli interpreti, perché sono coinvolti due persone, due amici che fanno parte del movimento musicale pugliese, che sono Vanni La Guardia e Anna Maria Stasi, che ha cantato il pezzo insieme a me, e quindi ho un po' riabbracciato la mia Puglia e l'ho fatto con loro due, e un po' l'intento era questo qui, appunto.
1: Il brano nasce dalle poesie di Vanni La Guardia. Ecco, sono curioso di sapere come è avvenuto questo passaggio dalla parola della poesia, dalla parola poetica, per poi diventare canzone.
2: Sì, è stato un esperimento, perché tendenzialmente scrivo sempre da me l'intero testo. In questo caso ho voluto fare questa prova, questo testo. Insomma, c'erano queste poesie di Vanni che in quel periodo leggevo tanto e mi sono annotato dei versi, e da lì ho cominciato a creare questo puzzle di versi e mi sono reso conto che stava venendo fuori qualcosa di significativo, e a quel punto ci ho aggiunto del mio e da lì è venuto fuori un testo messo in forma canzone. E quindi, come dicevo, è stato un esperimento, e comunque partivo da una base solida e molto significativa, che erano le poesie di Vanni.
1: Ecco, appunto, nel testo si nota, non c'è nostalgia, no? Ma c'è una forma di riconciliazione. Era proprio questo che volevi, era importante raccontare il passato senza però idealizzarlo, no? Senza nostalgia.
2: Sì, esatto, è più, come dire, metterci dell'orgoglio, una connessione, che è un ponte che c'è da sempre tra me e la mia terra, o idealmente può valere un po' per tutti il ritornare a casa. Ritornare a casa può avere tanti significati, sia un luogo fisico ma tanto altro magari, e quindi ognuno può dare il significato. Per quanto mi riguarda, appunto, era metterci orgoglio, connessione, un messaggio anche di pace, di fratellanza, perché no, passa anche questo attraverso quel testo.
1: Parlando dell'arrangiamento, risulta essere molto essenziale, però allo stesso tempo è anche molto cinematografico. Il silenzio, gli spazi sonori, quanto sono stati importanti per la costruzione del pezzo?
2: Il brano ha una natura acustica fondamentalmente e si appoggia molto sulla chitarra acustica, e da lì è partito tutto. Poi c'è stata una sorta di sonorizzazione di quella struttura di base, ecco, che c'è un po' di elettronica che va a colorare e a creare quell'atmosfera che stavo cercando. Sì.
1: L'album si intitola Fragili, meravigliose città e racconta le contraddizioni della vita urbana. Ritorno a casa, che ruolo ha all'interno del disco? Magari può rappresentare il momento, anche quello più intimo?
2: Senz'altro, probabilmente è anche come dire, una piccola finestra che si apre nella città, e forse il brano un po' più provinciale, forse proprio perché mi riporta alle mie origini. Uh-huh. E quindi era anche un altro punto di vista, ecco, del guardare e raccontare la città, e quindi ripartire un po' da quella che è la mia esperienza di base.
1: Ecco, tu hai avuto anche una pausa discografica, però sei tornato con una nuova musica nel 2025. È cambiato qualcosa nel tuo modo di proporre e di scrivere le canzoni?
2: Allora, sicuramente c'è una consapevolezza diversa, e posso dire che ormai mi porto avanti un po' di anni di esperienza nella scrittura di canzoni, e in questo caso c'era da riprendere un po' il cammino, e quindi l'ho fatto strada facendo insieme ai tanti collaboratori che mi hanno aiutato a mettere su questo disco. E quindi probabilmente c'è qualcosa di diverso rispetto al passato, e non so se dire una maturità, però di sicuro una consapevolezza e quella voglia di continuare a scrivere canzoni.
1: Proprio parlando di continuare a scrivere canzoni, le stai già scrivendo, continua anche questo rapporto tra la Puglia e il Piemonte, questo connubio, questa comunicazione, che cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Ma per il momento mi sto concentrando più sui live, ecco, uh-huh. Quindi è il momento un po' di raccogliere, ecco, quello che è stato fatto precedentemente. Quindi da quando è uscito il disco mi sto concentrando più sul cercare di poterlo promuovere e portarlo ovunque, e quindi al momento ho messo da parte la scrittura. Sicuramente poi arriverà il momento, il richiamo, ecco, delle canzoni, e quindi chissà, vedremo poi. Certo. La Puglia per me rimane comunque sempre un grande riferimento, perché come dicevo mi rappresenta profondamente, e chissà, magari mm-hmm. Verrà qualche idea anche legata a quello.
1: Ecco, anche in Puglia stai cercando di portare live?
2: Sì, mm-hmm. Vediamo quest'estate magari di riuscire a fare anche qualche live dalle mie parti, dalla provincia di Taranto. È sempre bello. Magari incontrare le persone che mi seguono e che aspettano anche di ascoltare le nuove canzoni.
1: Ecco, possiamo dire appunto ritorno a casa.
2: Esatto.
1: Ritorno a casa, una canzone intima e sospesa, capace di trasformare il ricordo in un gesto di cura e di appartenenza. Un brano che sicuramente parla di radici, senza nostalgia, e che invita a ritrovare dentro di sé un luogo in cui sentirsi finalmente accolti. Grazie Salvario per essere stato ancora una volta con noi.
2: Grazie mille, grazie.
1: Grazie, alla prossima, in bocca al lupo per tutto. Ciao ciao.
2: Grazie, ciao, alla prossima. Ciao
1: ciao. Ciao.

Bentornati amici allo spazio Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la classifica si muove, nuove entrate, conferme importanti e una top 10 sempre più competitiva. Tra ritorni sorprendenti, collaborazioni forti e brani che continuano a crescere, la scena indie italiana conferma tutta la sua energia. E allora, come sempre, partiamo dalla 20ª posizione per arrivare alla vetta. Cominciamo!

La vita cos'è, me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden.

E la ventesima posizione appartiene a Piotta con È così che te ne vai. Alla numero 19 Capoplaza o Solo 64 sbarre. E alla numero 18 Scivalazza Sfera e basta con Mayday. Gradino numero 17 della classifica per Di Martino con Fluire degli argini. E alla numero 16 in salita i Subsonica con Grida.

0: antologia di errori che non...
1: In salita anche Andrea Chimenti, quindicesima posizione con la featuring di Gianni Marroccolo, Amami. E alla numero 14 troviamo Carmelo Pipitone con Tossicamente. In discesa alla numero 13 Maria Antonietta e Colombra, La felicità e basta. Alla numero 12 invece troviamo Stabile l'amante, Una magia più forte della morte. E alla numero 11 Willy Peyote con Kodak. Ed eccola la top 10. Alla numero 10 Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. In salita alla numero 9 Fra Quintale, Aranciata. E in salita anche Fulminacci, Maledetto me. Numero 7 per Dito nella piaga, Prima o poi. E alla numero 6 Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. Numero 5 stabile Rancore con Basta. E all'anticamera del podio, alla numero 4 si posiziona Daniele Silvestri, Sana e robusta costituzione. Ed eccolo il podio di questa settimana. Medaglia di bronzo numero 3 per Tony Pitoni e Tommy Cash, L'amore. E alla numero 2 posizione d'onore, grande salita per Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Per le vie della città.

si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica del May che racconta il meglio della musica indipendente italiana. Una chart in continuo movimento tra nuove voci, grandi ritorni e brani che continuano a lasciare il segno. Noi torniamo la prossima settimana con una nuova classifica, nuove salite e naturalmente nuova musica da ascoltare insieme. Da Indie Music Like è tutto, mi raccomando. Restate sintonizzati.

0: penso sempre un TV le alassari.
1: Ed ecco il momento dei nostri secondi ospiti. Avete appena ascoltato Tinnairi, Loop di Sale, che ci porta dentro una dimensione sonora profonda e rituale, dove tradizione e contemporaneità si incontrano in modo naturale. Loro sono gli Amennula, poi vediamo se l'ho pronunciato bene, progetto nato dall'incontro tra Daniele Grasso e Elisa Milazzo, che debutta proprio con questo singolo, una canzone che parte da una frase molto semplice ma nello stesso tempo molto potente: devi andartene, per raccontare il tema delle partenze, delle radici e delle trasformazioni che attraversano chi lascia la propria terra, chi arriva altrove in cerca di una nuova possibilità. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba siamo felici di avere al telefono Elisa Milazzo e Daniele Grasso. Benvenuti.
2: Grazie, grazie, grazie. Saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a te.
1: Grazie, grazie a voi di averci dato un po' del vostro tempo. Allora, veniamo subito a questo bellissimo brano, Tinnairi, Loop di Sale. Nasce da una frase, no? Una frase che in Sicilia si sente spesso: devi andartene. Quanto questa esperienza appartiene anche alla vostra storia personale?
2: Nel mio caso è particolarmente vissuta, nel senso che da musicista molto giovane mi sono trasferito all'estero, ma avevo anche il vantaggio di avere una situazione ibrida con mamma newyorkese. Per cui finché fai una scelta va tutto bene. Il problema è che poi, ritornando qui, facendo questo lavoro, il musicista, molto spesso la richiesta è stata: perché non vieni su, ti trasferisci a, vediamoci a Roma, stai a Milano, potresti andare a Berlino, che ne dici di Londra? E che con tutto il rispetto ti metti in una condizione di migrante evoluto, se vuoi.
1: Bella questa definizione, bella.
2: Perché migrante sei? E nella realtà noi siamo intanto, come vedi, due viaggiatori del passato, nel senso che per noi la scoperta del nostro dialetto, che spesso è stato costretto in un angolo, è diventata anche scoperta delle musiche del Mediterraneo. E quindi sì, dopo aver vissuto veramente tanto fuori e andandoci quando serve, ce lo siamo sentiti dire molte volte. E
3: sì. Assolutamente.
2: Ma credo che questa cosa si sia anche stesa un po' in Italia.
1: Certo.
2: Cioè, ci sono fenomeni, cioè noi abbiamo un abbassamento della popolazione giovanile abbastanza alto, perché la gente se ne scappa, è costretta per vari motivi, non solo per la musica, no? Andare via.
1: Certo.
2: Quindi la conosciamo la nostra pelle, dai.
3: Ecco. Assolutamente.
1: Tinnairi, va bene, te ne devi andare. Questo Loop di Sale, tra parentesi, che cosa vuole rappresentare?
2: Allora, Loop di Sale, tu devi sapere che noi siamo stati, noi siciliani, fra i produttori di sale più famosi al mondo. Abbiamo ancora delle miniere enormi, sono famosissime di sale. Il problema è che spesso e volentieri il loop di sale entra in un loop doloroso. Cioè, c'è un'espressione qui catanese che è l'ossa cusale, vado a mangiare. Cioè, vi dovete mangiare, dovete impiegare questo rospo. Quindi il nostro è un rospo che cerchiamo di mandare giù.
1: Cioè,
3: attraverso il loop,
2: continuamente.
1: Nel brano le partenze però non vengono raccontate solo come una perdita, no? Ma rappresentano anche una trasformazione. Voglio chiedervi questo: era proprio importante per voi evitare proprio questa visione nostalgica dell'andare via, della partenza?
2: Guarda, credo che Elisa possa dirti meglio di me, nel senso che è una che vive in un posto meraviglioso sotto il vulcano.
3: Guarda, allora, dal mio punto di vista, per me questa è sempre stata una tematica che mi ha molto toccato e colpito nella vita, sia perché l'ho vissuta come esperienza personale, no? Provando anche io ad andare, come che si dice, curesci a rinesci, no? C'è questa visione della partenza che soprattutto nella nostra terra è molto forte, ma anche per quanto riguarda i miei affetti, no? Molti dei miei amici, ma anche i miei fratelli sono fuori, tutti andati via per cercare la fortuna altrove. Io dal canto mio ho dovuto provare ad andare via, cercare un lavoro, un futuro. Provo, ho girato un po' l'Italia per capire dove fosse il mio posto. Mm-hmm. Ma nonostante i miei giri, i miei viaggi, i tentativi, i vari tentativi falliti, ho sempre sentito l'esigenza di tornare a casa mia, perché per me quella che è la reale fortuna è quella di riuscire a creare, crescere e portarsi avanti nel posto in cui si nasce, soprattutto se lo si ama come lo amo io. Io sono nata in un posto di montagna.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Baby.
1: Jay Tunes, In the Wind.
2: With remakers.

0: Kadri Boland, Let Me Hold You.
1: When you're down, when you're down.

0: ondequadre.polito.it. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: High tech.

0: Un saluto a tutti e a tutte, bentornati e bentornati in questo nuovo episodio di iTech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. Ovviamente sono Gianluca, come sempre, sempre qui e con me.
1: Ciao ragazzi, Giulia.
2: E ci sono anche io, Emanuele, in regia.
0: Esatto, il nostro fantastico team di iTech. Oggi è una puntata un po' più gioiosa, un po' più per staccare un po' dai vari studi e dai libri. Abbiamo deciso di portare una puntata dedicata ai Luna Park, cioè ai parchi divertimenti, perché comunque c'è tutta anche una parte tecnologica, fisica dietro. Cioè, tutto è nato anche un po' da una mia esperienza che ho avuto nelle superiori, che c'era la possibilità di fare questa gita dove si andava al Mirabilandia, mi sembra, e c'era poi tutta una sorta di lezione dove effettivamente si spiegava la fisica dei vari roller coaster, montagne russe, queste...
1: È molto interessante comunque la fisica dei roller coaster, ma anche il fatto che vi abbiano fatto una lezione proprio su questo, secondo me è stato molto carina come cosa. E sì, comunque io sono stata a Luna Park, anche io ho fatto varie esperienze, anche se da piccola avevo un po' paura personalmente.
0: In effetti l'adrenalina delle giostre.
1: Avevo così tanta paura che dopo il mio primo roller coaster, montagna russa, mi sono andata a comprare una felpa come premio di coraggio. Una felpa del Luna Park.
0: Brandizzata Luna Park.
1: Esattamente, che è Gardaland.
0: Ah, ok, quindi c'è la felpa di Prezzemolo, giusto?
1: No,
2: facciamo
1: no.
2: Pubblicità a tutti oggi.
0: Sì, almeno di quelli che conosco.
1: Sì, tanto stanno un po' andando, secondo me, un po' alla rovina i parchi in Italia oggi, quindi... Non c'è quasi più nessuno.
0: Attenzione,
1: che ci
0: plot
1: va.
0: Twist. Vanno in rovina i Luna Park in Italia.
1: Ho visto dei video, insomma, che anche su TikTok e Instagram, che c'è molta meno gente che va oggi ai Luna Park, sia perché il biglietto costa un bel po', sia perché comunque le attrazioni sono sempre le stesse. Una volta che ci sei andato è raro che ci rivai, insomma.
0: Quello è vero, devono forse puntare un po' più sulla struttura in sé, piuttosto che l'attrazione in particolare. No, beh, tra l'altro tutti gli studenti, ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che a Torino c'è un'installazione al Parco della Pellerina come Luna Park, che di solito dura da gennaio a inizio marzo, quindi se si vuole staccare un po' dalla sessione, eccetera, invernale,
1: si può andare... il Parco della Pellerina?
0: No, zona, come si dice, zona nord, zona Aurora, non so come
2: sì,
0: si dice.
2: Sì, zona nord di Torino comunque.
0: Te lo consiglio, è abbastanza grande, ci sta.
1: Va bene, ok, non ci sono mai stata, ma sicuramente ci andrò. Comunque, il Luna Park ha una storia abbastanza particolare, perché comunque nasce un sacco di tempo fa il primo Luna Park.
0: Sì, si parla che le prime versioni di giostre così da usare per svago, perché prima di allora erano solo per training dei soldati, tipo. Esatto, quindi la prima datata per svago è circa del 1520 in Turchia, che era una piattaforma rotante azionata da animali o da persone.
1: Come animali?
0: Sì.
2: Il motore non
0: c'era ancora nel 1520.
1: Wow.
0: Quindi era ancora... bisognava ancora usare il mulo, gli asini, queste tecnologie qui.
1: Divertente.
2: Cioè era tipo un mulino dove ci attaccavano sopra la gente, praticamente.
0: Sì, bravo, era proprio esattamente quello lì. Cioè, io ho sempre dato un nome un po' volgare a quella giostra, non so quale sia il termine tecnico.
1: Quale giostra?
0: È di quella che ruota...
1: Dei cavalli?
0: No, no, non quella dei cavalli, quella dove tu sei seduto e ruoti...
1: Ah, il girello, tipo.
0: Ah, ok, il girello.
2: Quello che gira. Boh.
0: Sì. L'ho sempre chiamato il calcio nel di dietro, diciamo.
1: Ah, ok, sì, ho capito quale dici. Quello tipo che c'ha le sedie che dondolano proprio ad altalena, tipo. Sì, ho capito, quello che devi lanciare per prendere...
0: Bravo. Brava, sì. E praticamente questa giostra del 1520 in Turchia è una versione rudimentale di quella roba lì.
1: Io i lividi che ho preso sopra quella giostra non lo so neanche, non lo so chi, veramente. Veramente mi sono fatta veramente tanto male in quelle giostre lì.
0: ci sto. Vabbè, sono le giostre così che arrivavano tipo in paese, in città, eccetera.
1: Sì, sì, anche nel mio piccolo paesino, in quel di Viterbo, c'è...
0: In quel di Viterbo?
1: Sì, sì, sì.
0: Eh no,
1: sì.
0: Ma certo, ci sono sempre. Non... Penso ci siano ancora... Di solito sì. Durante
1: l'estate.
0: Il Santo Patrono.
1: Sì,
0: ah, l'estate,
1: anche,
0: okay.
1: Sì, sì, sì, sì, anche durante le feste, le festività. Comunque, poi dopo, nel 1876, un ingegnere britannico, Frederick Savage, brevettò un sistema meccanico che permetteva alle giostre di muoversi in modo indipendente. E quindi iniziarono ad utilizzare il vapore a questo
0: esatto,
1: punto.
0: Esatto, è arrivato il motore. Così.
1: Esatto.
0: 1876, quindi un po' di tempo fa. E tra l'altro, è a lui dobbiamo dare la giostra, quella con i cavalli di legno che galoppano a cerchio.
1: Mi raccomando, andate a provare quello davanti al Politecnico di Torino.
0: È vero, è proprio quella, dedicata a Frederick Savage forse.
1: Ma quante persone sono salite dopo la laurea sopra quella giostra, è troppo divertente.
0: Vabbè, ci sta, giusto per... è un po' come la mole, no? Cioè, non ci puoi salire finché non...
1: Sì.
0: Non ti lauri, adesso anche il cavallino fuori
1: cioè buitecchi. Dopo la laurea si escono dalla laurea dopo aver stappato magari le bottiglie e vanno sopra la giostra e si vanno a fare un giro così a caso,
0: esatto.
1: Persone di 25 anni, 26 anni.
0: perché no dai. E adesso ascoltiamo la nostra prima canzone, Vipra e Comunque Martina con Tagada.
3: Le ragazze col Joker, i ragazzi col Joker, darsi la buonanotte con le emoji del cuore e svegliarsi per una volta in un posto migliore, ritrovarsi con un milione.

0: Ed eccoci qua dopo aver ascoltato Tagadà di Vipra e comunque Martina. Anche Tagadà è una giostra comunque,
1: Sì.
0: simile a quella che stavamo nominando prima, di cui non vogliamo dire il nome per
1: Quale? Ah,
0: i calci nel di
1: sì.
0: dietro.
1: Esatto, sì.
0: E comunque il Tagadà è folle, perché ci sono sempre quei bambini al centro che saltano e sfruttano la forza centrifuga che al centro è poca.
1: Esatto. E no, infatti, perché attorno alle giostre, appunto, ci sono. C'è tutto un sistema fisico che sfruttano per darci divertimento, no?
0: Sì.
1: E giustamente, noi, essendo la radio del Politecnico, perché non andare a approfondire anche sulla fisica proprio delle giostre?
0: Sì, esatto. Infatti, diciamo che ogni discesa o giro della morte c'è proprio un calcolo millimetrico delle forze in gioco e quindi bisogna cercare di trovare sempre quando si costruisce una nuova montagna russa di dare magari il massimo brivido, però senza procurare alcun tipo di rischio. Ecco.
1: Eh già, giustamente.
0: E in effetti.
1: Già uno è spaventato di suo, poi
0: Esatto, se è
1: se è
0: pure
1: attaccato a un
0: rischioso.
1: cordino di nylon.
0: Sì, esatto. E dal punto di vista della fisica, comunque ogni momento sulla montagna russa si basa in una continua trasformazione di energia. Infatti, nelle montagne russe tradizionali che funzionano a gravità, ecco, l'energia potenziale che si accumula durante la salita poi si converte in energia cinetica, durante la discesa e tutto il resto del tempo.
1: Esatto, tutto
0: Mentre
1: il grande hype per salire alla fine è solamente
0: sì,
1: energia che viene accumulata
0: esatto.
1: e per poi rilasciata insieme anche alle nostre urla, poi
0: Sì.
1: quando si va giù
0: Sì,
1: dalle montagne russe.
0: letteralmente. Anche noi rilasciamo urla.
1: Sì, esatto, il
0: Sì.
1: nostro metodo per far capire che ci stiamo divertendo assai, forse.
0: Sì. Mentre nei modelli più moderni, invece, c'è la spinta propulsiva che viene generata proprio da sistemi elettromagnetici molto sofisticati, che si chiamano LSM, oppure idraulici o a rulli motorizzati. E un elemento che considerano molto importante i progettisti è il calcolo delle forze G, cioè le brusche accelerazioni generano sensazioni di assenza di peso e quindi bisogna sempre, tipo ne so, le curve strette, le inversioni, bisogna sempre calibrare diciamo la corsa in base a queste forze G che sono molto pericolose, ma che magari riescano anche di sollevarti verso l'alto e quindi tu ti devi reggere con magari la spalliera che si trova sopra di te.
1: Sì, esatto, è un po' quello che ti dà il brivido, no? La conseguenza delle forze G è un po' quello che ti dà il brivido poi per l'attrazione su quello che si è. Tra l'altro ho visto dei video su YouTube cioè perché poi ci sono proprio dei guru sul mondo dei parchi divertimenti che non conoscevo tanto bene e sono molto interessanti, appunto, spiegavano anche, per esempio, il tipo di frenate che potevano fare alcune attrazioni. Quel particolare episodio erano su. Cioè, quei video che ho visto erano su Gardaland, tipo su alcune montagne russe di Gardaland,
0: Sì.
1: tipo il Raptor, mi sembra.
0: Sì. Dopo
1: E che c'erano
0: ne
1: diverso tipo
0: parliamo del
1: di.
0: Raptor.
1: Esatto, perché magari ne parleremo meglio dopo. E no, niente, era molto interessante. Tra l'altro, anche interessante da seguire su Rai Play. C'è un'intera serie fatta da Virginia Benzi, comunemente nota come Quantum Girl, che appunto tratta varie tematiche. E tipo l'episodio. Vabbè, un episodio che non mi sono segnato quale, tratta appunto questa del Luna Park, quindi ci vuole un po' andare approfondire nella fisica dei Luna Park, vi consiglio anche questo episodio di Quantum Girl.
0: Sì, tra l'altro, a parte che lei è una bravissima creator, secondo me, è veramente interessante ciò che porta, un sacco di curiosità. E
1: Ok.
0: tra l'altro ho visto anche un video, non mi ricordo se era il suo o di un'altra creator, comunque di un Luna Park completamente autonomo, senza nessun tipo di motore, ma soltanto che funziona soltanto con energia potenziale, energia cinetica, con tutti i sistemi però a mano, senza motori, ecco.
1: Ok.

0: carichi.
1: Esatto, okay. Quindi è tutto da solo, non c'è motore, non c'è niente.
0: Esatto, e beh, quello è proprio il chiaro esempio di quello che volevamo dire prima, no? Che alla fine nelle giostre si sfrutta tutta questa accumulazione di energia.
1: Sì.
0: Esatto, adesso ascoltiamo Enzo Carella con Barbara.

0: Rieccoci qua dopo aver ascoltato Barbara. E appunto prima avevamo accennato a una famosissima attrazione di Gardaland, penso il parco di divertimenti più famoso d'Italia, quello tra quelli a tema, no?
1: Sì.
0: E, che era il Raptor, appunto. E, che è una montagna russa costruita, tra l'altro, inaugurata il 1 aprile 2011. Pensa a averla inaugurata facendo finta di fare un malfunzionamento per Pesce
1: Sì,
0: d'Aprile.
1: infatti.
2: Per rovinare la giornata alla coda di gente che era venuta.
0: Esatto, sì. Ah, tra l'altro anche per la coda poi ci sarà. Ho fatto qualcosa di. Cioè, ci sarà modo di parlarne adeguatamente perché c'è proprio uno studio a riguardo. Però, tornando al Raptor, in realtà, come montagna.

0: russa ha fatto un vero e proprio record globale, perché è stato il primissimo wing coaster, questa è la definizione, termine tecnico, di cioè wing coaster vuol dire montagna russa
1: terrificante
0: con sedile laterali e sbalzo, sì, montagna russa che fa spavento,
1: esatto.
0: Esatto, è stato il primissimo wing coaster realizzato dalla ditta svizzera Bollinger e Billard. Sì, perché tu sei un po' tipo appeso, cioè non appeso, però tipo cioè non sei proprio sul carrello dell'attrazione, sei seduto un po' lateralmente, quindi ti fa un po' più spavento perché ti sembra di cadere, no?
2: Sì, esatto. E comunque dal punto di vista tecnico e dell'adrenalina, infatti Raptor si conferma proprio un assoluto capolavoro di ingegneria. Ha un'altezza massima di 33 metri, che non è tantissimo, perché per esempio a Gardaland ce n'è un'altra, che è l'Oblivion, che ce n'ha 40 di metri. Però okay, secondo me è molto più bello il Raptor. Infatti c'è una spettacolare discesa iniziale, inclinatissima, cioè 65 gradi è tantissimo. È un percorso lungo quasi un chilometro. E niente, diciamo che sfreccia anche a 90 km orari. E l'esperienza di volo è resa proprio unica dalla seduta, perché i passeggeri sono proprio sospesi nel vuoto. Il vero fiore all'occhiello però dell'attrazione è la sua ambientazione. Infatti è un'ambientazione post-apocalittica. La narrativa di questa giostra ruota proprio attorno al risveglio di una feroce e misteriosa creatura alata durante degli scavi sotterranei, e è capace di devastare proprio le recinzioni e le strutture di contenimento. Allora, tra l'altro il Raptor è stata la mia prima montagna russa che io abbia mai fatto, e devo dire che dopo che mi hanno convinto, io sono salita tutta paurosissima, però quando l'ho fatto ho detto: adesso io farò tutte le montagne russe presenti, perché è stato troppo divertente. Cioè da lì ne ho fatte tutte, senza andare magari gradualmente, da lì proprio tutte, e quindi mi sono buttata a capofitto su tutte le altre giostre di Gardaland.
0: Ti ha sbloccato l'adrenalina?
2: Sì, mi ha sbloccato
0: Raptor
2: proprio l'adrenalina. Tra l'altro, come c'è scritto, cioè come abbiamo detto noi, il fatto che questa ambientazione è resa proprio particolare, perché la giostra passa precisamente magari in mezzo a delle sbarre, e tu hai paura pure di sbatterci, perché ci passa super vicino, e quindi...
0: No, infatti ho notato questa cosa che ci puntano tanto i parchi di divertimenti, diciamo quelli più grossi, ma anche le giostre, banalmente le giostre piccole, come dicevamo prima, hanno sempre una loro lore, no? Hanno sempre una loro storia dietro, e nel caso del Raptor hanno fatto una cosa super gigante con questa... che tu sei in questo mostro, no? Che vai in giro, e appunto rende anche più immersiva,
2: sì,
0: no? L'esperienza, quindi.
2: E secondo me è la giostra più bella che ci sta in Italia in generale. Io l'ho fatte quasi tutte, ti devo dire, secondo me è la più bella.
0: Addirittura.
2: Secondo me sì, quella e forse anche il Blue Tornado, sempre di Gardaland, però sono le più belle secondo me.
0: Nessuno batte Gardaland.
1: Tu sei
2: no.
1: Team Gardaland, quindi.
2: Gardaland. Ti direi di sì. Perché, non lo so, Mirabilandia, a parte che quando sono andata a Mirabilandia c'era troppa gente, non si passava, ero piccola, però non me la sono goduta abbastanza. A Gardaland ci sono andata più volte ed è sempre stato bellissimo, divertente.
0: Ok, quindi consigliamo a tutti, tra l'altro ci sono i biglietti con i punti S lunga, mi sembra, non lo vedete?
2: Ah sì, ho visto delle convenzioni, sì.
0: Sì, quindi... per quelli che abitano vicino a Porta Nuova e fanno la spesa all'S lunga, ma che c'è anche quell'opzione lì, consigliamo quindi Gardaland, cioè Giulia consiglia Gardaland molto.
2: Io lo consiglio assolutamente, soprattutto in questi periodi dove non c'è tanta gente, e soprattutto non il weekend, perché appunto è l'unico giorno in cui potreste rischiare di trovare tanta gente, però in mezzo alla settimana, anche banalmente di venerdì, non ci sarà mai così tanta gente e vi divertite sicuramente anche con un gruppo di amici. Tra l'altro da Torino partono degli autobus che vanno direttamente a Gardaland, sono andati pochi giorni fa dei miei amici, e ci mette più o meno 3 ore, parte la mattina presto.
0: Ci sta, quindi ottimo, ottimo. Come si chiama questo
2: di questo autobus,
0: sì, servizio.
2: Penso, non mi ricordo, non penso sia un Flixbus, penso sia qualcos'altro, però su internet si trova.
0: Eh, va bene, ci sta. Ci cerchiamo il diretto Torino Gardaland.
2: Sì.
0: Adesso ascoltiamo Pulp con Disco 2000.

0: Ed eccoci qua dopo aver ascoltato Pulp con Disco 2000 e appunto dicevamo che c'era il diretto Torino Gardaland, abbiamo controllato al volo durante Disco 2000 e ci sono anche, c'è anche il Flixbus
1: Sì.
0: volendo, quindi si prende direttamente da qua vicino, cioè proprio dietro le aule R. Invece la puntata che avevo citato prima su RaiPlay di Quantum Generation e sarebbe la quarta puntata di Quantum Generation, quella dedicata a Luna Park, cioè
1: Parte.
0: la fisica di Luna Park, eccetera. Sì. No, niente, abbiamo parlato di Gardaland e Raptor, che è l'attrazione, diciamo, numero uno di Gardaland, però ci sono due grandi parchi divertimenti in Italia, no? Quindi abbiamo pensato anche di parlare un po' dell'attrazione numero uno, diciamo, del secondo grande parco
1: Sì.
0: italiano, che è Mirabilandia.
1: Esatto, infatti parliamo appunto del Catun di Mirabilandia, che è stato inaugurato nel 2000 per salutare l'arrivo del nuovo millennio. E questa montagna russa è molto particolare perché è un inverted coaster, cioè un ottovolante in cui i passeggeri viaggiano con i sedili sospesi e le gambe nel vuoto. Infatti sono ancorati a un binario che si trova sopra di loro. Ed è proprio infatti un capolavoro ingegneristico.
0: Esatto, tra l'altro anche loro fatti dalla stessa compagnia svizzera del Raptor.
1: Esattamente, esattamente. Ma si vede, perché comunque più o meno siamo lì. Sono comunque abbastanza simili come attrazioni dal punto di vista di adrenalina, queste cose qua. Sì,
0: Sì.
1: ci hanno messo la firma comunque.
0: Sì, esatto.
1: Comunque è nato come un progetto originale ed esclusivo per Mirabilandia e Catun sfoggia quindi numeri da capogiro, infatti c'è un'altezza di circa 50 metri, una pista lunga circa 1200 metri e una velocità che addirittura supera i 100 km/h al termine della prima rapida discesa.
0: Per i veri temerari, questo.
1: 100 km/h
0: Sì,
1: non è poco.
2: addirittura più veloce di Raptor, va pure più in alto.
1: Sì.
0: Eh sì, quindi hanno provato. Ed è pure più vecchio.
2: Sì.
0: Quindi hanno
2: Vabbè.
0: già. Vabbè, ma quello del Raptor
2: Sì, anche
0: la cosa
2: la posizione, il
0: era.
2: modo in cui sei seduto che è diverso.
0: Esatto, il modo come sei seduto, che te la vivi di differente. Qua è più tradizionale, più o meno, come roller coaster. E, appunto fa un ottovolante, no? Quindi c'ha un giro di 360 gradi e lì forse c'è l'apice, no? Dell'adrenalina, perché quando ti ritrovi a fare un testa in giù,
1: Un giro della
0: sì, un
1: morte.
0: giro della morte
1: Sì.
0: così, a quelle velocità di sicuro è adrenalinico,
1: Sì,
0: sì, per
1: sicuramente.
0: temerari.
1: E dopo appunto questo loop verticale a 360 gradi, i passeggeri vengono catapultati attraverso un zero G-roll, che è appunto, cioè, è proprio di quelle forze di cui parlavamo prima, e regala l'illusione temporanea dell'assenza di gravità, e quindi ti senti
0: Eh sì, in questo
1: volare.
0: caso era 0G,
1: Zero G,
0: però si
1: esattamente.
0: basano sui G, no? Come dicevamo prima,
1: Esatto.
0: per farti sentire un po' le emozioni, no? Nel caso del Catun, si va a zero.
1: Esatto, e poi si immettono nel famoso Cobra Roll, che è appunto la più scenografica cosa all'interno della giostra amata dai fan. E poi a chiudere questa danza estrema ci pensa un altro loop a 270 gradi, che sono due avvitamenti consecutivi e una potente elica finale orizzontale. Quella è bruttissima. Bruttissima perché cioè, proprio è un'elica continua ed è infinita, non finisce più, è lunghissima.
0: Solo
1: Vuoi
0: scende,
1: solo
0: tipo.
1: scendere, sì. Però è divertente. Se sei di stomaco debole, quella parte ti uccide. Ti uccide.
0: Ok.
2: Bisogna allenarsi,
1: È una
2: arrivare allenati.
1: centrifuga.
0: Sì, è
1: Una
0: letteralmente quello.
1: lavatrice. Letteralmente una lavatrice.
2: Tra
1: Sì.
2: l'altro. Poi dura più due, cioè arriva dopo tipo 2 minuti di giostra, quindi sei già un po' provato.
1: Sì.
0: Sì, l'elemento finale fanno un po' di. Ti shakerano un po' e via. Tra l'altro, anche il Catun è tematizzato un po' come era il Raptor. Nel caso del Catun, si parla della città di Xian Ka'an, che che è ispirato all'architettura Maya, qui non so bene meglio la storia, cioè non è come il Raptor che c'è proprio tutta la storia del,
1: sì,
0: del mostro che sta scappando, però anche quello è un po' tematizzato.
1: Sì, no, no, però è molto carino. Io mi ricordo che quando sono andata a Mirabilandia, però non mi ricordo in che giostra, comunque era... diciamo la seconda volta che facevo delle giostre un po' pericolose, e quindi comunque l'ansia c'era lo stesso, e chiesi proprio al dipendente che stava lì ad azionare la giostra a vedere se i sedili erano tutto a posto, le chiesi proprio quanto dura questa giostra, perché io metto il timer, voglio uscire il prima possibile, conterò i secondi, e lei mi tranquillizzò un po', però avevo comunque paura, poi alla fine le ho rifatte di nuovo tutte.
0: Vedi, il problema è
1: l'inizio.
0: Poi una volta uno si piglia bene, va, ne fa 5-6 volte.
1: Sì,
0: Montagne Russe è così. E adesso ascoltiamo Fatboy Slim con The Rockefeller Shank. Right about now, the funk soul brother.

0: Ed eccoci qua, tornati dopo aver ascoltato The Rockefeller Shank di Fatboy Slim. E adesso vogliamo parlarvi della gestione delle code all'interno di una park, perché quanto è fastidioso aspettare ogni volta quando c'è tantissima gente, 5 ore in fila, magari anche sotto il sole.
1: No, infatti quello fa un po' perdere la voglia di andare ai parchi di divertimento. Infatti, ti giuro, io l'ho sempre visti come... sì, sarebbe figo andare lì, però poi sai che ci devi stare tutto il giorno e magari la montagna russa la fai una volta, capito?
0: Esatto.
1: Perché c'hai un'ora di coda e in più devi spostarti fino alla zona dell'attrazione, ma anche già solo per mangiare tutto, perché c'è una massa di gente,
0: sì,
1: in piccolo spazio, e quindi è normale che si formano tutte queste code. Però i parchi divertimenti lo sanno, e in effetti hanno anche finanziato degli studi a riguardo, perché
0: sì,
1: la questione delle code è la cosa più studiata nei parchi di divertimento.
0: Sì, infatti diciamo che c'è proprio una all'interno dei parchi di divertimento ci sono dei moderni sistemi di gestione delle code digitali che si chiamano Queue Management Systems.
1: Sì, scusate, QMS.
0: Il mio inglese che stamattina un po' viene lascia desiderare. Comunque, diciamo, proprio per la frustrazione dei visitatori ci sono delle soluzioni tecnologiche che agiscono come strumenti indispensabili per ottimizzare l'esperienza del pubblico, e quindi diciamo bisogna, per ottimizzare queste code e anche la frustrazione dei visitatori, c'è stata proprio una rivoluzione virtuale all'interno delle code.
1: Sì, esatto. Il cuore di questa rivoluzione in realtà è attraverso l'integrazione di applicazioni mobili, appunto fatte dal parco, sviluppate dal parco divertimenti, dove i visitatori possono prenotare il proprio turno per le varie attrazioni che vogliono direttamente dallo smartphone, senza dover andare a fare la coda nella biglietteria.
0: Fisicamente.
1: Sì.
0: Esatto.
1: E quello è già un modo per tagliare le code, no? Perché tagli le code nella biglietteria.
2: Sì, e poi intanto le persone si possono organizzare anche meglio, e quindi fanno più cose dentro il parco, che significa più guadagno per il gestore, perché possono andare magari a pranzo.
1: Esatto.
2: Visto che spesso, quasi sempre hanno dentro, all'interno dei parchi, anche ristoranti, bar, servizi ogni tipo, addirittura gli hotel, a Disneyland.
0: Sì. Anche okay. Gardaland.
2: Anche Gardaland.
0: Tutti ce l'hanno ormai gli hotel.
2: Ah, non lo sapevo.
1: Ah, non sapevo nemmeno io. Però sì, dei ristoranti, tra l'altro pure tematizzati spesso, con quella dell'attrazione vicino.
2: Sì, cioè magari fanno alla fine lo stesso menù, però lo vendono in modo diverso, magari anche da un punto di vista proprio estetico, oltre ovviamente al locale che è diverso.
0: Mm-mm.
2: Così uno la percepisce come un'esperienza nuova ogni volta, quando in realtà magari stai mangiando lo stesso panino che avresti mangiato nell'altro di bar.
1: Esatto, sì, però c'ha il nome, esatto. Nome diverso. E, no, tra l'altro poi dal punto di vista del parco, essendo tutto digitale, quindi tutto tracciato, lì si può anche andare a vedere dove effettivamente si formano i famosi bottleneck, no? I colli di bottiglia, dove le zone più trafficate in quelle determinate ore del tempo, e quindi andare di conseguenza a gestire quelle zone. Per esempio, se c'è un'attrazione molto usata a Luna, per esempio, magari si portano delle mascotte che intrattengono un po', così che
2: è tutto studiato nei minimi dettagli, diciamo, all'interno del parco. Tutta l'esperienza utente, da quando entra fino a quando esce, c'è tutto, diciamo, appunto studiato, perfezionato, si cerca di perfezionare ogni minimo dettaglio per massimizzare i
1: guadagni. Sì, il guadagno, esatto, ci sta.
2: E però... anche per dare un'esperienza più bella comunque al...
1: Sì, ma infatti appunto perché non è che tu aspetti solo e basta, magari arrivano appunto queste mascotte o ti gestisci meglio, quindi anche dal punto di vista dell'utente la vivi meglio. Quindi esatto. Sì, bastava solo fare uno studio più approfondito. Tra l'altro queste code virtuali, tra le prime attrazioni dove è stato applicato, che è stato il Disney Magic Kingdom, ha riportato un aumento del 20% nelle visite di ritorno, quindi hanno apprezzato, quindi come dicevamo anche il pubblico apprezza molto.
0: Ma io lo apprezzerei tantissimo, perché nel frattempo puoi fare qualsiasi cosa, veramente non perdi nessun tipo di tempo né niente. E comunque, oltre a questo tipo di code virtuali, esiste poi in tutti i parchi il Fast Pass, che appunto diciamo garantisce un accesso molto più rapido se appunto non esiste questo tipo di coda virtuale, e quindi magari ti fanno indossare dei braccialetti RFID per ingressi più veloci. Infatti, per chi vuole farsi tutte le giostre per evitare la fila, questo è l'ideale, solo che costano un bel po' di più del biglietto normale.
1: Sì, vabbè, lì c'è anche guadagnare.
0: Certo.
1: Il saltacoda, saltacoda come si chiama. E vabbè, magari ne parleremo meglio dopo la prossima canzone. Ascoltiamo Charlie XCX con 365.

0: E rieccoci qui dopo aver ascoltato Charlie XCX, tra l'altro del famoso Brat album.
1: Sì, verde.
2: Bellissimo.
0: Ti piace?
2: Sì.
0: Ok, ottimo. Va bene, un ottimo album in realtà. Niente, parlavamo appunto del metodi per sminuire la coda, o comunque i metodi che hanno cercato di studiare per intrattenere la coda, e i vari parchi di divertimento, uno dei quali è il Fast Pass, appunto, che avevamo citato alla fine. E io ho trovato tra l'altro un articolo, ma un sacco scientifico, sul proprio l'analisi del Fast Pass.
2: Wow.
0: Dove praticamente allora in realtà il Fast Pass è praticamente utente paghi di più il biglietto e ti danno appunto un braccialetto o un qualche tipo di riconoscimento che comunque ti facciano andare in code specifiche, così che tu salti la coda quella tradizionale. Quindi il concetto è molto semplice, e in questo articolo si va proprio a vedere come appunto a livello matematico quanto influisce sul guadagno del parco divertimenti, perché comunque tu stai vendendo un biglietto a un prezzo maggiorato, quindi c'è anche lo studio a riguardo della soddisfazione del consumatore, no? Perché magari non tutti vorrebbero pagare un prezzo più alto per fare quella giostra, capito?
2: Sì, infatti. E i risultati appunto dimostrano che però l'introduzione di questo Fast Pass migliora la soddisfazione dei turisti, però rischia a volte di andare a discapito dei profitti del parco, perché sovraccarica in modo non omogeneo le attrazioni più famose. E invece l'impetazione comunque di questo Fast Pass, diciamo, l'obiettivo è proprio la massimizzazione del profitto, come diceva prima Lele, riesce però a creare un equilibrio perfetto. Infatti aumenta i ricavi per gli operatori e migliora la soddisfazione dei visitatori e distribuisce il carico di utenza, perché diciamo si evita anche quella situazione, come dicevi, del collo di bottiglia, perché magari più utenti hanno acquistato il Fast Pass e quindi vanno direttamente, saltano la coda e vanno dritti nella giostra, non si accumula la coda normale.
0: Esatto. Tra l'altro da questo studio poi si deduce anche il fatto che il Fast Pass migliore è quello variabile, diciamo, non è un costo fisso del biglietto. Salta fila, però dipende da quanto quella attrazione è usata in quel momento. Per esempio, se un'attrazione in quel momento non c'è molta fila, lì costerà un po' meno, e invece in un'attrazione dove c'è più fila costerà di più.
2: Guarda, però tipo in alcuni parchi divertimento il Fast Pass è unico, tipo.
0: Sì.
2: Cioè non dipende.
0: No, infatti questa era una ricerca proprio, sì. Cioè proprio, era proprio un paper.
2: Sì. Però è interessante.
0: Tra l'altro di Shanghai, è un parco di divertimenti di Shanghai.
2: L'unica cosa è che ogni volta che devi fare una giostra devi andare a fare il biglietto.
0: Eh sì, vabbè, ma poi lì appunto che Shanghai, lì è tutto col telefono, app, pagamenti e tutto, quindi diciamo l'hanno resa più veloce così. E tra l'altro, a proposito di Luna Park, parchi di divertimento eccetera, passiamo al momento film. Cosa ci propone?
2: Atteso.
0: Esatto, il momento tanto atteso. Vediamo cosa ci propone Lele riguardo il Luna Park.
1: Allora, è un film che è parzialmente ambientato in uno dei Luna Park più famosi del mondo, cioè quello di Coney Island a New York. Coney Island, che è un'isola appunto che fa parte di New York, che ho scoperto è dove è stato inventato l'hot dog, tra l'altro. Però è famoso per questa enorme Luna Park all'aperto, vicino proprio al mare, sulla spiaggia. E è da qui che vengono i protagonisti del film I Guerrieri della Notte, che sono appunto i guerrieri, The Warriors. E questo è un film cult uscito nel 79, che però nel corso degli anni è diventato proprio un'icona del cinema americano, e parla di questa banda, diciamo, di New York e di che si scontra con tutte le altre bande della città che vanno a rappresentare un po' tutti i vari sottogruppi, diciamo, culturali del periodo.
0: Sì, sì.
1: Quindi ci sono gli skinhead, ci sono quelli più hippie, quelli più punk, loro con questi giacchetti di pelle rossa. E sta di fatto che tipo uno dei leader, diciamo, di queste gang cerca di imporre una tregua, ma proprio durante questo evento viene assassinato e i guerrieri vengono incolpati e quindi vengono ricercati da tutte queste gang di personaggi assurdi, incredibili, e appunto scappano per New York cercando di ritornare proprio a Coney Island, dove hanno la loro base e possono stare al sicuro. E niente, è un film iconico che secondo me tutti dovrebbero vedere. Io sono stato fortunato, sono riuscito a vederlo al cinema al Beltrade a Milano, correndo, perché il treno era in ritardo, quindi sono arrivato al pelo, alla mattina tra l'altro. Però è stata una bellissima esperienza e niente.
0: Al cinema così remasterizzato, sì, deve essere stato molto figo.
1: Tra l'altro la versione remasterizzata è diversa da quella classica perché ha degli inserti stile fumetto che vanno a un po' a collegare le varie scene, che possono essere
0: gradite.
1: Esatto, anche magari per chi l'ha già visto, se guarda la nuova versione ha questa aggiunta.
0: No, infatti, così per rivedere un altro... Un'accusa in più per rivedersi il film.
1: Esatto.
0: No, beh, il film è molto, molto bello. Giulia, l'hai visto?
2: No, personalmente non l'ho mai visto, però mi ha messo curiosità, quindi...
0: No, no, ci
1: è
0: sta.
1: Bello, c'è proprio uno stile incredibile.
2: Va bene, ragazzi. Allora, a questo punto direi di salutare tutti i nostri ascoltatori.
0: Sì, sì. Siamo arrivati alla fine,
2: siamo
0: purtroppo.
2: Arrivati alla fine della puntata. Mi raccomando, seguiteci su Instagram, poi _ondequadre.
0: Ascoltateci sul sito di Onde Quadre. Noi veniamo in onda il venerdì dalle 2 alle 3, poi in replica dalle 8 alle 9. Ma comunque, se ve la perdete, comunque le carichiamo tutte su Spotify. Se cercate High Tech con il punto esclamativo... Tra high e tech.
1: Esatto.
2: Esatto. Allora ci vediamo alla prossima puntata e vi lasciamo con questa canzone, L'ultima festa di Cosmo.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

0: tranquilla e non dormire.
1: Anzi no, ho fatto due soldi, ho detto Bianca stop. Dopo due secondi polo nord, a casa c'è il polo nord, appresso c'è il polo nord, dentro il bomber di Moncler che fa più luce polo nord.

tanto non parlo, non conosco la lingua dei porci. L'alcol ci rende più forti, l'amore ci ha reso più stronzi. Voglio più soldi, troia, tu non mi conosci. Sono il futuro, ma senza un futuro.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Zebra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Silenzio. Silenzio in aula.
0: Fammi fare.
2: Dai, facci ballare. Lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: ondequadre.polito.it.
3: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
4: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
3: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
4: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
3: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.